meraviglioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: ABC.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 28 maggio. Ariete, trascorrerete la mattinata a rivedere i vostri conti, qualcosa non vi quadra e con Marte nel Toro avete paura di dover risparmiare di più. Toro, sarete iperattivi nel corso della giornata, avete tante cose da fare e intendete portarle a termine tutte. Il lavoro in questo momento vi appaga. Gemelli, sarete nervosi e intrattabili, specialmente con chi vi critica o dimostra di non apprezzare pienamente il vostro modo di fare. Non cercate lo scontro, meglio dialogare. Cancro, sarete attivissimi sul lavoro, dimostrando anche il vostro innato altruismo. I complimenti che riceverete avranno la forza di alimentare la vostra fragile autostima. Leone, sul lavoro siete in un momento di revisione critica, vi rendete conto di aver commesso qualche errore e volete rimediare, in amore manca un po' di intimità. Vergine, con calma e precisione cercherete di sbrigare il lavoro nel minor tempo possibile per poi dedicarvi ai vostri interessi preferiti. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, la routine appare soffocante, avete bisogno di fare qualcosa di diverso, di originale, magari anche solo un caffè con un amico. Scorpione, ci sono tante cose da fare in questa giornata e riuscirete a portarle a termine tutte con grande successo. Una volta messo da parte il lavoro, dedicatevi all'amore. Sagittario, qualche preoccupazione di troppo a causa della luna alle vostre spalle. Non vi ritenete al sicuro, visto che Marte ha già portato nuovi avversari sul lavoro. Cercate di tranquillizzarvi. Capricorno, l'umore sarà ottimo grazie all'amore che riuscirà a soddisfare i vostri desideri, riuscendo spesso a sorprendervi. Il partner dimostrerà di conoscervi bene. Acquario, quando non siete di luna buona rischiate di fare tanta confusione, anche perché il sole in gemelli vi rende simpatici e sorridenti, ma anche un po' superficiali. Pesci, l'inizio della giornata sarà promettente, possono arrivare subito telefonate importanti o comunicazioni che aspettavate da tempo. Avete tanta prontezza di spirito e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Radio Domus Novas. In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un commando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, nel 1978, e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno, nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Domus Nova.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 28 maggio. Ariete, trascorrerete la mattinata a rivedere i vostri conti, qualcosa non vi quadra e con Marte nel Toro avete paura di dover risparmiare di più. Toro, sarete iperattivi nel corso della giornata, avete tante cose da fare e intendete portarle a termine tutte. Il lavoro in questo momento vi appaga. Gemelli, sarete nervosi e intrattabili, specialmente con chi vi critica o dimostra di non apprezzare pienamente il vostro modo di fare. Non cercate lo scontro, meglio dialogare. Cancro, sarete attivissimi sul lavoro, dimostrando anche il vostro innato altruismo. I complimenti che riceverete avranno la forza di alimentare la vostra fragile autostima. Leone, sul lavoro siete in un momento di revisione critica, vi rendete conto di aver commesso qualche errore e volete rimediare, in amore manca un po' di intimità. Vergine, con calma e precisione cercherete di sbrigare il lavoro nel minor tempo possibile per poi dedicarvi ai vostri interessi preferiti. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, la routine appare soffocante, avete bisogno di fare qualcosa di diverso, di originale, magari anche solo un caffè con un amico. Scorpione, ci sono tante cose da fare in questa giornata e riuscirete a portarle a termine tutte con grande successo. Una volta messo da parte il lavoro, dedicatevi all'amore. Sagittario, qualche preoccupazione di troppo a causa della luna alle vostre spalle. Non vi ritenete al sicuro, visto che Marte ha già portato nuovi avversari sul lavoro. Cercate di tranquillizzarvi. Capricorno, l'umore sarà ottimo grazie all'amore che riuscirà a soddisfare i vostri desideri, riuscendo spesso a sorprendervi. Il partner dimostrerà di conoscervi bene. Acquario, quando non siete di luna buona rischiate di fare tanta confusione, anche perché il sole in gemelli vi rende simpatici e sorridenti, ma anche un po' superficiali. Pesci, l'inizio della giornata sarà promettente, possono arrivare subito telefonate importanti o comunicazioni che aspettavate da tempo. Avete tanta prontezza di spirito e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
15: Troppo Forti.
16: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 28 maggio. Ariete, trascorrerete la mattinata a rivedere i vostri conti, qualcosa non vi quadra e con Marte nel Toro avete paura di dover risparmiare di più. Toro, sarete iperattivi nel corso della giornata, avete tante cose da fare e intendete portarle a termine tutte. Il lavoro in questo momento vi appaga. Gemelli, sarete nervosi e intrattabili, specialmente con chi vi critica o dimostra di non apprezzare pienamente il vostro modo di fare. Non cercate lo scontro, meglio dialogare. Cancro, sarete attivissimi sul lavoro, dimostrando anche il vostro innato altruismo. I complimenti che riceverete avranno la forza di alimentare la vostra fragile autostima. Leone, sul lavoro siete in un momento di revisione critica, vi rendete conto di aver commesso qualche errore e volete rimediare, in amore manca un po' di intimità. Vergine, con calma e precisione cercherete di sbrigare il lavoro nel minor tempo possibile per poi dedicarvi ai vostri interessi preferiti. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, la routine appare soffocante, avete bisogno di fare qualcosa di diverso, di originale, magari anche solo un caffè con un amico. Scorpione, ci sono tante cose da fare in questa giornata e riuscirete a portarle a termine tutte con grande successo. Una volta messo da parte il lavoro, dedicatevi all'amore. Sagittario, qualche preoccupazione di troppo a causa della luna alle vostre spalle. Non vi ritenete al sicuro, visto che Marte ha già portato nuovi avversari sul lavoro. Cercate di tranquillizzarvi. Capricorno, l'umore sarà ottimo grazie all'amore che riuscirà a soddisfare i vostri desideri, riuscendo spesso a sorprendervi. Il partner dimostrerà di conoscervi bene. Acquario, quando non siete di luna buona rischiate di fare tanta confusione, anche perché il sole in gemelli vi rende simpatici e sorridenti, ma anche un po' superficiali. Pesci, l'inizio della giornata sarà promettente, possono arrivare subito telefonate importanti o comunicazioni che aspettavate da tempo. Avete tanta prontezza di spirito e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 chilometri fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 28 maggio. Ariete, trascorrerete la mattinata a rivedere i vostri conti, qualcosa non vi quadra e con Marte nel Toro avete paura di dover risparmiare di più. Toro, sarete iperattivi nel corso della giornata, avete tante cose da fare e intendete portarle a termine tutte. Il lavoro in questo momento vi appaga. Gemelli, sarete nervosi e intrattabili, specialmente con chi vi critica o dimostra di non apprezzare pienamente il vostro modo di fare. Non cercate lo scontro, meglio dialogare. Cancro, sarete attivissimi sul lavoro, dimostrando anche il vostro innato altruismo. I complimenti che riceverete avranno la forza di alimentare la vostra fragile autostima. Leone, sul lavoro siete in un momento di revisione critica, vi rendete conto di aver commesso qualche errore e volete rimediare, in amore manca un po' di intimità. Vergine, con calma e precisione cercherete di sbrigare il lavoro nel minor tempo possibile per poi dedicarvi ai vostri interessi preferiti. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, la routine appare soffocante, avete bisogno di fare qualcosa di diverso, di originale, magari anche solo un caffè con un amico. Scorpione, ci sono tante cose da fare in questa giornata e riuscirete a portarle a termine tutte con grande successo. Una volta messo da parte il lavoro, dedicatevi all'amore. Sagittario, qualche preoccupazione di troppo a causa della luna alle vostre spalle. Non vi ritenete al sicuro, visto che Marte ha già portato nuovi avversari sul lavoro. Cercate di tranquillizzarvi. Capricorno, l'umore sarà ottimo grazie all'amore che riuscirà a soddisfare i vostri desideri, riuscendo spesso a sorprendervi. Il partner dimostrerà di conoscervi bene. Acquario, quando non siete di luna buona rischiate di fare tanta confusione, anche perché il sole in gemelli vi rende simpatici e sorridenti, ma anche un po' superficiali. Pesci, l'inizio della giornata sarà promettente, possono arrivare subito telefonate importanti o comunicazioni che aspettavate da tempo. Avete tanta prontezza di spirito e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un commando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonor Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci, degli Zero Assoluto, nel 1978, e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho

0: Due minuti, un libro.
1: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta. Un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Che si condivida o meno l'ideale di tutti quei volontari, uomini, donne, anziani, giovani che decidono di far parte della flottiglia di qualsiasi parte del mondo, hanno piena consapevolezza che la Carta Universale dei Diritti Umani in alcune parti del mondo appunto pare non esista, o forse non è mai esistita, o forse non esisterà. Chi lo sa? Eppure Eleanor Roosevelt, proprio nella pubblicazione di questo importantissimo documento, sottoscritto tra l'altro da oltre 200 nazioni, da capi di governo di 200 nazioni, scriveva nel 1945. Dove iniziano dopo tutto i diritti umani universali? In piccoli luoghi, vicino a casa, così vicini e così piccoli che non si possono vedere su nessuna cartina del mondo, eppure sono il mondo della singola persona, il vicinato in cui vive, la scuola o l'università che frequenta, la fabbrica, la ditta o l'ufficio in cui lavora. Questi sono i luoghi in cui ogni uomo, donna e bambino cerca equa giustizia, equa opportunità e dignità senza discriminazione. A meno che questi diritti abbiano un significato in tali luoghi, essi avranno poco significato altrove. Senza un'azione concordata da parte dei cittadini far sì che vengano sostenuti vicino a casa, cercheremo invano progressi nella vastità del mondo. 1945, a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Che dire? La conoscenza è sicuramente la base di ogni cosa, indipendentemente da quello che è il proprio pensiero, perché il pensiero può essere modificato solo in base alla conoscenza. Vedere, osservare, prendere una decisione e agire, fondamentalmente è così che funziona. Si può non condividere un ideale, ma sicuramente si ha il dovere di rispettarlo. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 28 maggio. Ariete, trascorrerete la mattinata a rivedere i vostri conti, qualcosa non vi quadra e con Marte nel Toro avete paura di dover risparmiare di più. Toro, sarete iperattivi nel corso della giornata, avete tante cose da fare e intendete portarle a termine tutte. Il lavoro in questo momento vi appaga. Gemelli, sarete nervosi e intrattabili, specialmente con chi vi critica o dimostra di non apprezzare pienamente il vostro modo di fare. Non cercate lo scontro, meglio dialogare. Cancro, sarete attivissimi sul lavoro, dimostrando anche il vostro innato altruismo. I complimenti che riceverete avranno la forza di alimentare la vostra fragile autostima. Leone, sul lavoro siete in un momento di revisione critica, vi rendete conto di aver commesso qualche errore e volete rimediare, in amore manca un po' di intimità. Vergine, con calma e precisione cercherete di sbrigare il lavoro nel minor tempo possibile per poi dedicarvi ai vostri interessi preferiti. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, la routine appare soffocante, avete bisogno di fare qualcosa di diverso, di originale, magari anche solo un caffè con un amico. Scorpione, ci sono tante cose da fare in questa giornata e riuscirete a portarle a termine tutte con grande successo. Una volta messo da parte il lavoro, dedicatevi all'amore. Sagittario, qualche preoccupazione di troppo a causa della luna alle vostre spalle. Non vi ritenete al sicuro, visto che Marte ha già portato nuovi avversari sul lavoro. Cercate di tranquillizzarvi. Capricorno, l'umore sarà ottimo grazie all'amore che riuscirà a soddisfare i vostri desideri, riuscendo spesso a sorprendervi. Il partner dimostrerà di conoscervi bene. Acquario, quando non siete di luna buona rischiate di fare tanta confusione, anche perché il sole in gemelli vi rende simpatici e sorridenti, ma anche un po' superficiali. Pesci, l'inizio della giornata sarà promettente, possono arrivare subito telefonate importanti o comunicazioni che aspettavate da tempo. Avete tanta prontezza di spirito e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

0: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 chilometri fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua, in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Sì, salve, sono Mario da San Nicandro d'Arganico. È favoloso il vostro programma, anche perché fa venire in mente molti ricordi. Grazie, buongiorno.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: No? È venerdì? No, che giorno è oggi? Ah, è giovedì. Giovedì 28 maggio. Come vola il tempo. Buongiorno. Buongiorno amici miei, buongiorno. Eccolo qui l'appuntamento di ogni mattina. E la cosa hanno fatto?
1: Scritta e cantata dagli stadio, una canzone sì. Che si chiama Chi da Chieri Visters.
0: Ma che è sta roba qua? Non c'entra nulla, dai. Allora, siamo in diretta naturalmente con saluti e baci alla radio. Buongiorno. Allora, è giovedì 28 maggio. Oh, bene, dai. Siamo all'ultima settimana di questo quinto mese. Se lo stiamo già mangiando, quindi via anche maggio tra poco. Noi naturalmente iniziamo da adesso e andremo fino alle 10 con le canzoni, le richieste, le dediche, i saluti, le canzoni di una volta,

0: i Beatles, non sono i Beatles, ma sono gli Stadio. Buongiorno Enrica.
1: Buongiorno Maurillo, Dio, Dio le RAM, dove hai le RAM?
0: Ormai sono finite. Sai perché? Perché non abbiamo trovato la canzone poi, tra l'altro, non abbiamo trovato...
1: Perché?
0: Perché? È bella domanda questa. Sai che non so risponderti a questa... No, ma la troviamo, non ti preoccupare. Allora, intanto tu... Parla della canzone, dai.
1: Intanto buongiorno a tutti brava, le radio, brava. Buongiorno a TikTok, buongiorno a tutti, siamo a giovedì 28 maggio, mamma, vabbè, comunque già il penultimo giorno, non credevo volasse così il tempo, ma vabbè, infatti. Comunque. E allora vi parlo del 1984, quando gli Stadio avevano fatto una canzone dove Gaetano Morello aveva scritto assieme a un poeta una poesia naturalmente dedicata ai Beatles, che si intitola Chi erano i Beatles.
0: Sì, bene. So che naturalmente devi anche fare dei saluti.
1: Sì, saluto Emma Lorenzo, Giusy e Beniamino da Bologna, Rita che ha imparato a mandare i WhatsApp, che manda i messaggi, scritti, vedo che scrive, è la mitica Rita. Poi saluto Costanza con tutta la sua famiglia, un abbraccio alla piccola Francesca, un saluto ad Angela, a Giusy di Padova e sempre un saluto a Maurizio che è sempre con noi, un abbraccio ad Augusto, Stefano Manenti, Stefano di Padova, Franco e Maria da San Nicandro, Mario da San Nicandro mi pare sì, Manuela di Garzignano, Maurizio e famiglia. E ancora grazie per darmi questa opportunità di fare i grandi successi.
0: Bene, domani poi sarà l'ultimo giorno per quanto riguarda gli Stadio, e quindi domani sicuramente ci sarà una bella canzone, sarà l'ultima canzone.
1: Sì, andrà... chissà quanti di noi... Vabbè, non dico niente.
0: Va bene, dai. Allora andiamo con Chiedi chi erano...
1: i Beatles.
0: Eccoli qua, sono gli Stadio. Grazie Enrica.
1: Niente, ciao a tutti.
0: Ciao, buona mattinata, ciao, grazie.
1: Grazie, ciao.

Beatles, anzi no, la canzone dei Beatles, la canzone quella che naturalmente ci ha regalato Enrica del Friuli per gli stadio che tornerà domani mattina, sempre alla stessa ora. Grazie, allora iniziamo con i nostri saluti, anzi i vostri saluti e le canzoni. Dedico a tutte le donne, riguardando tutte di, aspetta, riguardando a tutte le sanicandresi, la canzone che ha richiesto Mario di Sanicandro Garganico è Esperanza de Escobar de Armando de Rasa. Sembra veneto, ma non lo è. Allora saluto anche Graziella di Sassari, che ieri ha avuto un'operazione, che comunque si sta riprendendo, quindi un abbraccio forte alla nostra amica Graziella. Ciao Graziella, un abbraccio forte forte. E allora mettiamo Armando de Rasa con Esperanza de Escobar, eccolo qua.

Salutiamo Mario di San Nicandro Garganico. Adesso sempre Graziella di Sassari, che si trova all'ospedale di Sassari, e vogliamo salutare non solo Graziella ma tutte le persone che sono all'ospedale di Sassari, ma non solo a Sassari, tutte le persone che sono ricoverate in qualsiasi ospedale.

0: Allora, la canzone che ha richiesto Graziella è Domenico Modugno con Il maestro di violino.
1: Signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così. Fa la mi, re mi fa, attenzione al mi.

ed ho 30 anni di più. Tu perché

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio. Va bene, allora salutiamo Graziella, un abbraccio forte alla nostra amica Graziella di Sassari. Buongiorno carissima, e un abbraccio da parte nostra. E allora vediamo un attimino, adesso abbiamo un'altra telefonata e siamo con Libera, Libera di Rodi Garganico. Buongiorno Libera.
1: Ciao Maurillo, tutto bene Maurillo?
0: Ciao Libera, tutto bene, tutto ciao. Bene.
1: Allora faccio la dedica.
0: Sì.
1: Alla mia nipote che si chiama una Francesca Pia, la piccola.
0: Sì.
1: Una si chiama Libera e un'altra si chiama Micaela Pia.
0: Micaela, ma tutte e tre che cosa fanno?
1: Il compleanno.
0: Ma non
1: tre.
0: Ci posso credere.
1: Metto una bella canzone di un compleanno, auguri.
0: Allora, Libera, ferma lì. Lo sai che loro compiono gli anni un giorno prima di Maurillo?
1: Allora... Hai capito?
0: No, aspetta, no, ferma. No, volevo dire che loro fanno gli anni il 28 maggio, mentre quel Maurillo lì che conosci anche tu fa gli anni il 29 maggio. Il 29, un giorno prima. Però aspetta, perché adesso per loro c'è qualcosa di speciale.
2: Tanti auguri a te.
3: Tanti auguri a te. Aspetta Libera, aiuto, tanti auguri a Francesca, Libera, Micaela. Happy birthday to you. Happy birthday to you, mi sono confuso, sono fuori ormai. Happy birthday Francesca, Libera, Micaela, aiuto.
1: Ok.
0: Aiuto.
1: Un bacione forte un abbraccio a tutti.
0: Grazie Libera.
1: E voglio bene a tutti, voglio bene.
0: Grazie, un abbraccio
1: Santa
0: forte.
1: Santa Maria, un bacione forte.
0: Ciao Libera.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao.
0: Grazie, ciao.

0: Number one, yo. tanti auguri di buon compleanno allora a Francesca, Libera e Micaela, che oggi fanno un tot di anni, ognuna i suoi anni. Allora tanti auguri anche da parte di nonna Libera. Salutiamo la nostra amica Libera di Rodi Garganico. Ciao, ciao carissima Libera, grazie per aver scelto anche oggi. Saluti e baci alla radio. Alla radio. Allora, aspetta, perché c'era, anzi dovevo salutare gli amici di TikTok, TikTok. Dunque salutiamo Mario, buongiorno Mario, buongiorno. Buongiorno anche al nostro amico Angelo. Oh. E poi attenzione, salutiamo anche Donatella. E non è finito, perché c'è anche Rudina. E attenzione, perché abbiamo anche la nostra amica Graziella, che si trova all'ospedale di Sassari. Ciao Graziella. E poi attenzione, salutiamo anche Stefano Marenti. Vediamo di chiamarlo, vediamo se magari è libero. Stefano, fammi sapere se puoi chiamare. Allora, un saluto anche a Lucia. E ancora salutiamo Emanuela di Ganzignano Terme. Ok, e adesso attenzione, perché abbiamo anche Emma e Lorenzo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Emma, buongiorno.
1: Ho lasciato finire gli applausi come da normale.
0: Sì, sì, esatto, esatto, esatto, esatto. Allora.
1: Esatto.
0: Allora, cara Emma, cara Emma.
1: Caro Maurillo.
0: Sì. Allora, oggi è giovedì e tutto
1: sì.
0: Ciò.
1: Sa... Ti scrivo per farti sapere che stanotte è venuta un'acqua da paura.
0: Anche qua, Caterina! No, aspetta, Caterina! E poi naturalmente c'è anche Alfonso!
1: Buongiorno a tutti, a tutto il rullo di TikTok.
0: Mamma mia, ma può esserci un programma più in confusione di questo?
1: Sì, perché c'è Maurillo.
0: Infatti. È strano che il direttore non dica: signor Maurillo, venga qui per favore.
1: No, poi domani. Domani è grande giorno, quindi vedrai che non ti dirà niente fino a lunedì prossimo.
2: Signor Maurillo, venga in ufficio per favore.
0: Hai capito?
1: Cosa?
0: Ha detto che devo andare in ufficio il direttore.
1: Magari ti ha preparato un regalino.
0: Un regalino, sì, esatto. Esatto. Allora, Alfonso dice: la Maurillite regna sovrana.
1: Sì, ha ragione Alfonso.
0: Alfonso, sì, qui non c'è più niente da fare.
1: Da fare, è stato bello sognare.
2: E attenzione, un comunicato per Lorenzo, venga in ufficio, grazie.
0: Cosa c'entra Lorenzo? Non lo so. Direttore, cosa c'entra Lorenzo? E non dice nulla. Vabbè, dai. Allora, Emma...
1: Lorenzo vorrebbe sapere che c'entra lui che non parla mai.
0: Ma infatti, l'ha chiamato Lorenzo in ufficio. Vabbè. Allora...
1: Una volta chiama me, adesso ha imparato che mio marito si chiama Lorenzo.
0: Esatto.
1: E quindi ha detto: Lorenzo, venga in ufficio.
0: Venga in ufficio. Va bene.
1: Lorenzo, parti e vai dal direttore.
0: Senti un po', qual è la canzone che tu hai scelto?
1: La canzone che io ho scelto oggi è Ti voglio di Donatello.
0: Ok, chi vuoi salutare?
1: E saluto Mariella, Donatella, Valentina e Antonio, Stefano Manenti e salutiamo Emanuela. E salutiamo Enrica da San Daniele del Friuli. E poi salutiamo Giusy e Beniamino da Bologna. Salutiamo tutti i sannicandresi, nessuno escluso.
0: Sì.
1: Da Mario come capitano e Rita vice capitano. Vabbè, e tutto il resto, Maria Sfranco, sì. Antonietta da Ruvo, Giusy da Padova, con un abbraccio ad Augusto e un pensiero sempre a Maurizio.
0: Sì.
1: E alla fine, Dulcis in fondo, non perché sia meno importante, perché sarebbe il primo, al nostro conduttore con la sua famiglia.
0: Grazie, grazie Emma.
1: Ok.
0: Bene, grazie.
1: Mi lascio a Donatello con Ti voglio.
0: Ok, devo lasciare un comunicato che è arrivato poco fa, che dice: Maurillo, veramente sono ricoverata a Olbia e non a Sassari, aiuto. Anche qui ho sbagliato, ma c'è una cosa che...
1: No, perché magari lei è di Sassari, ma tu non sapevi che era ricoverata, sì, ad Olbia.
0: Sì, no, lo sapevo. Vabbè.
1: Tanti auguri a Graziella.
0: A Graziella, certo.
1: Che si riprenda presto.
0: Che poi l'ospedale di Olbia lo conosco molto bene, perché mi sono fatto tutta la notte del 14 agosto di penso sia stato il 2006. Ho fatto tutta la notte fino al mattino, poi al mattino verso l'una, mezzogiorno e mezzo ero, e mi hanno trasferito in un altro ospedale a Tempio Pausania. Esatto. Va bene, dai.
1: Allora, pardon, perché non dimentichiamoci di Angelo e Angela dalla Sardegna.
0: Esatto, i nostri amici dalla Sardegna che ci ascoltano sempre. Ma non solo, ma chissà quante persone ci ascoltano.
1: Che non sappiamo.
0: Esatto, che ci ascoltano in FM. Quindi, buongiorno a tutti voi, grazie per aver scelto Saluti
1: e baci alla radio.
0: Bene, allora andiamo con Donatello.
1: Salutiamo anche Giampaolo da insomma quelli della radio, dei volontari della protezione civile.
0: Ah sì, esatto, Domus Novas.
1: Domus Novas.
0: Il paese che si chiama Domus Novas. Ok.
1: Okay.
0: Grazie
1: dai.
0: Emma.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: A domani.

0: diretta da parte di Emma e Lorenzo di Bondeno in provincia di Ferrara. Salutiamo anche Antonina, la nostra amica dalla Calabria. Ciao Antonina, buongiorno. Allora vediamo, c'è un'altra telefonata e c'è Antonietta. Buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissima, un saluto anche a mamma Nunzia.
1: È qui.
0: Ciao mamma Nunzia, un abbraccio.
2: Ciao bambino, ciao.
0: Cara. Grazie.
2: Stai bene, Maurello?
0: Tutto bene, grazie, tutto bene. Benissimo.
2: Anche noi, grazie anche a voi che ci date un po' di allegria.
0: Bene, grazie. Un abbraccio,
2: ciao,
0: un abbraccio, ciao carissima.
2: Grazie, Maurello, ciao tanto.
0: Grazie. Allora, Antonietta, che canzone hai scelto per oggi?
1: Imagine
0: di John Lennon, ok? Chi vuoi salutare?
1: A tutti voi, in questa luna, Emma, Gemma, Rita.
0: Sì.
1: E poi
0: tutti.
1: E poi tutti gli altri.
0: Va bene. Grazie carissima Antonietta, un abbraccio forte.
1: Grazie.
0: Ciao, buon giovedì, un abbraccio.
1: Grazie.

0: John Lennon con Imagine, canzone richiesta da parte di Antonietta e naturalmente la mamma Nunzia. Ciao, buona giornata, un abbraccione forte. Adesso abbiamo un messaggio vocale che arriva al nostro numero di telefono che vogliamo ricordare ancora. Io intanto sto cercando, ho perso tutto, non c'è più niente da fare. Allora, cos'è che stavo dicendo? Il numero di telefono, vero? Sì, Allora, 351-340-9220. Se volete chiamarci, ripeto, 351-340-9220. Sentiamo un po' il messaggio di Marco Felix DJ.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, qui da Val Felix, in barra pesante, ci sono già 25 gradi, oggi bellissima giornata, si sta bene, con l'aria condizionata nel camion, si sta da Dio, veramente benissimo, benissimo, benissimo. Allora, innanzitutto saluto tutti, tutti, non dico né uno né l'altro né stato perché poi mi dimentico qualcuno come sempre, quindi saluto tutti, ma tutti quelli che mi conoscono. Allora, Maurillo, se metti una bella canzone estiva,
0: sì,
1: magari quella che ha vinto,
0: no,
1: non festival,
0: no, no, l'Eurovision festival, Song Contest,
1: Eurovision, lì.
0: Sì, esatto,
1: a me piacerebbe,
0: esatto,
1: tanto anche la versione
0: remix,
1: remixata, che è un po'
0: remixata,
1: più allegra.
0: Sì,
1: grazie mille, buona giornata a tutti, un bacio a tutti, un abbraccio, grazie.
0: Ciao, grazie. Però questa non ha vinto il festival, l'Eurovision Song Contest. Lei è francese e naturalmente la Francia si chiama Monroe con Regarde.

0: bella, bella, bellissima la canzone che abbiamo ascoltato. La cantante francese per l'Eurovision Song Contest 2026. Grazie al nostro amico Marco DJ Felix. Salutiamo Azzurra. Buongiorno Azzurra, che è venuta a trovarci su TikTok. Buongiorno, buongiorno anche alla nostra amica Azzurra. Allora, vediamo un attimino, c'è un'altra telefonata, c'è Franco. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno anche a te, buongiorno, buona giornata.
0: Grazie, grazie. E allora, hai già scelto la canzone?
1: Gianni Morandi, Scende la pioggia.
0: Gianni Morandi con Scende la pioggia, ok. Allora, chi vuoi salutare?
1: A mia moglie, adesso sta a paese mio, e a tutta la vostra radio, a tutta la famiglia e a famiglia mia. E anche a tutti voi che ascoltate questa radio.
0: Ok, perfetto. Grazie carissimo Franco, un saluto
1: anche a voi. Buongiorno e buon anno anche a voi.
0: Grazie, buon giovedì, ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Bene, allora siamo tornati in diretta, siamo già alle 9:30, buona mattinata se vi siete appena sintonizzati, questo è Saluti e Baci alla radio, fino alle 10. E allora abbiamo un'altra telefonata, siamo a Bologna, esattamente con Beniamino e Giusi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno, il caldo continua a battere.
1: già.
0: Ma quest'anno... quest'anno è arrivato tardi però,
1: Il caldo?
0: Sì. No?
1: La, a maggio secondo me è stata questa temperatura qua. Quindi.
0: Vabbè, però dovrebbero, dovrebbe un po' abbassarsi adesso le temperature, in teoria. Dovrebbero, però.
1: Sì, in teoria sì.
0: Infatti, infatti.
1: Da, da domani, anche da qualche grado da oggi, ha detto,
0: Sì.
1: Noi siamo ai detti.
0: Certo. E allora, senti un po', Beniamino, che canzone ci regaliamo stamattina? Qualcosa di Lucio Battisti?
1: Il mio canto libero.
0: Il mio canto libero, bellissima. Chi vuoi salutare, da. Beniamino?
1: Saluto Emma e Lorenzo e Enrica, Enrica di San Daniele. Questi sì. Li conosco. Poi saluto tutti gli altri e auguro una buona giornata e buon caldo.
0: Certo, col caldo. Allora, grazie, un abbraccio a te e a Giusi. Grazie a domani, Beniamino.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, a domani. Grazie.
1: A domani, ciao.
0: Allora, adesso però c'è un altro messaggio vocale, andiamo un po' a sentire il messaggio, eccolo qui.
2: Il mio canto libero di Battisti, se fai tempo, altrimenti fa lo stesso. Un saluto a tutti e una buona giornata.
0: Ciao Mariella, grazie. Lucio Battisti, il mio canto libero. C'è un altro messaggio, aspetta, sentiamo.
3: In un mondo che
2: non mettere la canzone, che tanto l'ha già chiesta quell'altro. È lo stesso.
0: Come non mettere la canzone?
3: Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

0: Eccolo qui la bellissima canzone di Lucio Battisti, Il mio canto libero, canzone richiesta da parte di Mariella di Rovigo e naturalmente anche Beniamino e Giusy di Bologna. Grazie, adesso c'è un altro messaggio che arriva al nostro numero di telefono ed è Maria, sentiamo il messaggio di Maria.
1: Buongiorno Maurillo, sono Maria di San Nicandro Garganico, ti ho girato quel video che non riuscivo a trovare ieri il titolo, si chiama Le Ben Nous Porturé, è di Désirée, Nora Désirée. Vabbè, comunque volevo dedicare questa canzone a tutti quelli che ci ascoltano e saluto Maurillo, Stefano Manetti, la sua famiglia, Emma, la mia famiglia e tutti quelli che mi conoscono. Ciao ciao a tutti e buona giornata. Oh, sono riuscita a trovarlo, ho fatto un po' fatica perché ho fatto più volte il ritornello, non ha, nemmeno Google non ha capito. Va bene, comunque grazie Maurillo di avermi consigliato, cerca il brano su Google. Ciao ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Maria, grazie, eccola qui la tua canzone richiesta.

0: Allora, questa canzone richiesta da parte di Maria di San Nicandro Garganico. Ciao Maria, grazie, buona giornata. Pensate cos'è successo stamattina. Allora, Mariella invia un messaggio e richiede una canzone di Lucio Battisti, ok? E si chiama... non mi ricordo più come si chiama, vabbè. Ok. Poi naturalmente chiama anche Beniamino e naturalmente ho consigliato a lui di mettere questa canzone, così mettiamo tutti insieme. Ma non è finito! Sentite un po' cosa succede alle 9.26. Arriva un altro messaggio, sentiamo.
1: Buongiorno, buon giovedì a Maurillo e a tutti in ascolto. Su saluti e baci, TikTok e a tutti gli amiche e gli amici di Telegram e anche quelli che vedono Facebook. Vorrei dedicare a tutti quanti la canzone di Lucio Battisti, Il mio canto libero. Grazie. Buon proseguimento di giornata, ancora un saluto da Donatella.
0: Avete capito? Pensate, anche Donatella ha richiesto questa canzone di Lucio Battisti, ma è pazzesco veramente. Quindi grande Lucio Battisti, alla grande. Allora, tutto ciò è veramente fantastico. Allora, un saluto allora a tutti e tre, a Donatella, a Mariella e naturalmente ai nostri amici di Bologna, Emma, no scusate, Bologna, Beniamino e Giusy. Adesso c'è un saluto che va da parte di Rita di San Nicandro Garganico, che saluta tutti, anzi tutti, e dice che vuole dedicare a tutti voi, nessuno escluso, una canzone di un gruppo che si chiamano Alunni del Sole. Vediamo che canzone ha selezionato Rita.

0: Va bene, siamo tornati in diretta e adesso attenzione perché al telefono abbiamo, salutiamo Rita, la nostra amica Rita di San Nicandro Garganico. Adesso siamo a Bergamo e troviamo Azzurra. Buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Bene, senti Azzurra, ma tu prima sei entrata in TikTok o no?
1: Sì.
0: Ah, ecco, ok, bene, bene. Allora,
1: e grazie del saluto che mi hai fatto.
0: Ah, bene, bene. Perché non sapevo che eri tu. Ho detto, ma che sia lei o no. E invece sei tu. Bene, bene.
1: Ecco, allora, a posto siamo, allora.
0: Cara Azzurra, oggi il lavoro ti aspetta un po' più tardi.
1: Sì. Dalle 13 alle 18.
0: Dalle 13 alle 18, quindi la mattinata ce l'hai libera, fai tutto ciò che devi fare.
1: Sì.
0: È meglio fare questo orario, non spezzato, ma o il mattino o il pomeriggio.
1: Sì, è bello, però Maurillo, la mattina mi la tolgo il pensiero che alle 2 sono a casa.
0: Ah, quindi quando fai il mattino.
1: Posso godere tutto il pomeriggio, no?
0: Sì, sì, ho capito. Cosa fai? Una settimana sì, una settimana no?
1: No, non sempre.
0: Ah, ho capito.
1: Se no, sono dalla mattina dalle 8, 9 fino alle 18.
0: Sì, ah, quindi fare sempre. Orario continuato,
1: sì.
0: Proprio.
1: Sono io che mi prendo il permessino o la mattina se devo fare qualche cosa.
0: Ah, ho capito, capito.
1: Sì. La mattina ho accompagnato mamma.
0: Sì.
1: Allora ho dovuto fare delle cose e poi mi ha detto accompagnami te che poi passa papà e se la prende oggi.
0: Ah, ok, bene, bene.
1: Ce l'ha la macchina, guida, però stamattina sì. Si vuole risparmiare il suo gasolio.
0: Ho capito.
1: A disgraziatella di mia mamma.
0: Ha voluto risparmiare un po' di soldi, come si dice.
1: Sì,
0: Come si dice qua in Veneto, skei, i skei.
1: Skei.
0: I skei, i soldi. Va bene, dai.
1: Allora faccio un saluto per tutti quanti voi.
0: Sì.
1: In particolar modo alla Emma, con affetto, la Enrica e tutta la Puglia. Facciamo tutto così, perché se no. Se devo dire tutti i nomi,
0: certo.
1: Finiamo stanotte. Poi saluto a Mariella, alla tua dolce famiglia,
0: sì.
1: A Stefano e a tutti quanti, circolare per tutti. Dai, un saluto. Saluti e baci da Azzurra.
0: Bene, grazie Azzurra. Un abbraccio forte a te, alla mamma, e naturalmente un grosso abbraccio anche a Massimo.
1: Sì, oggi registro la canzone e gliela mando, quella di Bruno Mars.
0: Mettiamo Bruno Mars e Lady Gaga insieme, va bene?
1: Sì. Ciao Marilla, alla prossima.
0: Ciao Azzurra, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi, a tutti quanti.
0: Ciao
1: da
0: cara,
1: nord
0: ciao.
1: A sud.
0: Grande, ciao. Ciao,
1: ciao. Ciao.

0: Ringraziamo e salutiamo naturalmente Azzurra, la nostra amica di Bergamo, che ha richiesto la canzone di Lady Gaga e Bruno Mars insieme. Siamo assolutamente arrivati alla fine anche per oggi. Vogliamo salutare anche Andrea, Sabrina e Antonio. Buongiorno. Buongiorno ai nostri amici che sono venuti a trovarci. Ma c'è anche Rudina. Un abbraccio alla nostra amica Rudina, dalla Puglia, esattamente, se non sbaglio, San Nicandro Garganico. Bene, grazie. Noi torniamo domani mattina puntuali 8:30-10. Un'altra bella avventura, un altro bel viaggio insieme. Domani, che poi sarà l'ultimo giorno della settimana e l'ultimo giorno di questo quinto mese. Come sto parlando? Non lo so. Sembro Fantozzi praticamente. Insomma, il mese di maggio. Va bene, grazie. Ciao a tutti, grazie.
1: A stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite.
0: Ah, vi ricordo che sabato mattina dalle 9:30 alle 5 io e Cibo saremo esattamente a Ravenna, dove naturalmente troveremo tutte le Avis di tutta Italia e andremo a parlare di donazione del sangue, quanto importante è donare il sangue. Quindi sabato mattina chi vuole si può collegare con la nostra app Radio RVD al canale 1 e ci potete sentire in diretta da Ravenna, 9:30 fino alle 5 del pomeriggio.

0: Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 28 maggio. Ariete, trascorrerete la mattinata a rivedere i vostri conti, qualcosa non vi quadra e con Marte nel Toro avete paura di dover risparmiare di più. Toro, sarete iperattivi nel corso della giornata, avete tante cose da fare e intendete portarle a termine tutte. Il lavoro in questo momento vi appaga. Gemelli, sarete nervosi e intrattabili, specialmente con chi vi critica o dimostra di non apprezzare pienamente il vostro modo di fare. Non cercate lo scontro, meglio dialogare. Cancro, sarete attivissimi sul lavoro, dimostrando anche il vostro innato altruismo. I complimenti che riceverete avranno la forza di alimentare la vostra fragile autostima. Leone, sul lavoro siete in un momento di revisione critica, vi rendete conto di aver commesso qualche errore e volete rimediare, in amore manca un po' di intimità. Vergine, con calma e precisione cercherete di sbrigare il lavoro nel minor tempo possibile per poi dedicarvi ai vostri interessi preferiti. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, la routine appare soffocante, avete bisogno di fare qualcosa di diverso, di originale, magari anche solo un caffè con un amico. Scorpione, ci sono tante cose da fare in questa giornata e riuscirete a portarle a termine tutte con grande successo. Una volta messo da parte il lavoro, dedicatevi all'amore. Sagittario, qualche preoccupazione di troppo a causa della luna alle vostre spalle. Non vi ritenete al sicuro, visto che Marte ha già portato nuovi avversari sul lavoro. Cercate di tranquillizzarvi. Capricorno, l'umore sarà ottimo grazie all'amore che riuscirà a soddisfare i vostri desideri, riuscendo spesso a sorprendervi. Il partner dimostrerà di conoscervi bene. Acquario, quando non siete di luna buona rischiate di fare tanta confusione, anche perché il sole in gemelli vi rende simpatici e sorridenti, ma anche un po' superficiali. Pesci, l'inizio della giornata sarà promettente, possono arrivare subito telefonate importanti o comunicazioni che aspettavate da tempo. Avete tanta prontezza di spirito e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Abbiamo quasi un'ora per ascoltare il meglio della musica degli anni 80 e 90 con Super Sound e con Marco Del Valis. Qui gli 80 e 90 non fanno differenza perché sono sempre dei grandissimi pezzi musicali. In particolar modo i primi tre che stiamo per ascoltare con Sheryl Crow arriverà con un album che era uscito nel 1993, quello che si chiamava Tuesday Night Music Club. Da questo album All I Wanna Do. Si parla degli Ultravox, 4 minuti e 5 secondi di Dancing With Tears In My Eyes e poi una grande gara musicale con il gruppo degli Yellow. Canzoni molto importanti, due della loro storia musicale, Oh Yeah e The Race. Però attenzione, c'era anche Vicious Game. In questo caso, nel Super Sound, troveremo The Race. Buon ascolto!
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st part of the race on a hot Sunday afternoon.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: Ho scelto tre canzoni piuttosto importanti degli anni 80 e 90. Prima del 1981 è stato il grande tormentone di quell'estate. Lui si chiama Claudio Cecchetto. Una canzone che dovevate ballare seguendo il testo di quella che diceva. Si chiama Gioca Giue. Entreremo in un grande film famosissimo, Axel Foley con Aaron Faltermeyer. E poi, come ultima canzone, una voce femminile bellissima, quella di Jennifer Page, che presenterà dal 1998 la canzone che si intitola Crush. Queste sono le prossime tre di Super Sound.

spostò. Starnuto. Camminare.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù.

0: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Club in 1981 con Grace Jones, grande cantante giamaicana, grandissima fotomodella, grandissima soprattutto la canzone che sta per arrivare insieme a noi è Pull Up to the Bumper. E poi una canzone che parla di sesso sicuro, dei lati positivi e negativi del sesso. A raccontarci tutta questa bella storia ci saranno le Salt and Pepper con Let's Talk About Sex. Queste qui sono le canzoni che vi faccio ascoltare tra pochissimi secondi.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Parentesi dance dedicata alla musica di una grande cantante italiana, naturalizzata italiana ma lei di origine filippina, che si chiama Joy Salinas. Era uscita nel 1991 con un album bellissimo, c'erano due pezzi molto importanti, Rocky Romance e Mystery of Love. Noi però qui saremo nel secondo album, quello che era uscito nel 1993, una canzone bellissima che prende e dà il nome all'album, quello che si chiama Beep Beep. Un po' di musica new wave con il grande Martin Ware, che ha riconosciuto in Let Me Go uno dei pezzi più belli degli Even 17, e noi lo riascolteremo. E poi ancora un po' di musica rock con 90.125, il nome dell'album di questa grande band, si chiamano Yes. La canzone è Owner of a Lonely Heart.
4: Stai per ascoltare un grande successo degli anni 90.

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
4: La prossima canzone che sta per arrivare è quella che chiude l'appuntamento di Super Sound. Abbiamo passato musica degli anni 80 e 90. Incomincia in un modo un po' tranquillo, ma poi dopo si scatena. Anche perché lui è un grande rocker italiano. Si chiama Neck. La canzone forse più famosa di lui è del 1997 ed è quella che si intitola Laura non c'è. Io su queste note vi saluto. Ciao, ci sentiamo nel prossimo Super Sound su questa radio. Ed ora la musica.

L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 28 maggio. Ariete, trascorrerete la mattinata a rivedere i vostri conti, qualcosa non vi quadra e con Marte nel Toro avete paura di dover risparmiare di più. Toro, sarete iperattivi nel corso della giornata, avete tante cose da fare e intendete portarle a termine tutte. Il lavoro in questo momento vi appaga. Gemelli, sarete nervosi e intrattabili, specialmente con chi vi critica o dimostra di non apprezzare pienamente il vostro modo di fare. Non cercate lo scontro, meglio dialogare. Cancro, sarete attivissimi sul lavoro, dimostrando anche il vostro innato altruismo. I complimenti che riceverete avranno la forza di alimentare la vostra fragile autostima. Leone, sul lavoro siete in un momento di revisione critica, vi rendete conto di aver commesso qualche errore e volete rimediare, in amore manca un po' di intimità. Vergine, con calma e precisione cercherete di sbrigare il lavoro nel minor tempo possibile per poi dedicarvi ai vostri interessi preferiti. Un viaggio si rivelerà fortunato. Bilancia, la routine appare soffocante, avete bisogno di fare qualcosa di diverso, di originale, magari anche solo un caffè con un amico. Scorpione, ci sono tante cose da fare in questa giornata e riuscirete a portarle a termine tutte con grande successo. Una volta messo da parte il lavoro, dedicatevi all'amore. Sagittario, qualche preoccupazione di troppo a causa della luna alle vostre spalle. Non vi ritenete al sicuro, visto che Marte ha già portato nuovi avversari sul lavoro. Cercate di tranquillizzarvi. Capricorno, l'umore sarà ottimo grazie all'amore che riuscirà a soddisfare i vostri desideri, riuscendo spesso a sorprendervi. Il partner dimostrerà di conoscervi bene. Acquario, quando non siete di luna buona rischiate di fare tanta confusione, anche perché il sole in gemelli vi rende simpatici e sorridenti, ma anche un po' superficiali. Pesci, l'inizio della giornata sarà promettente, possono arrivare subito telefonate importanti o comunicazioni che aspettavate da tempo. Avete tanta prontezza di spirito e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJs, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un comando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, nel 1978, e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di EA. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: A EA

0: che sembra semplice, ma non lo è per niente.
1: Gestire tutte le carte che abbiamo, cioè puoi avere il portafoglio pieno e non trovi mai la carta che ti serve.
2: Sono pillole di AI.
0: Pagamenti, fedeltà, abbonamenti, accessi.
1: Ogni cosa ha la sua.
0: E ogni volta devi scegliere quella giusta.
1: O ricordarti dove l'hai messa.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea molto interessante.
1: La Universal Card.
0: Cioè una sola carta.
1: Che fa tutto.
0: Ma non in modo statico, eh.
1: In modo intelligente.
0: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
1: Perché non è solo un contenitore.
0: Eh no, è un sistema che si adatta a te.
1: Tipo soluzioni come Google Wallet, Apple Wallet o Curve.
0: Dove puoi già unire tutte le carte.
1: Ma la direzione sta andando oltre.
0: Molto oltre.
1: Perché lei inizia a decidere quale usare.
0: Senza che tu debba pensarci.
1: Tipo, sei in viaggio.
0: Usa automaticamente quella senza commissioni.
1: Sei al supermercato.
0: Attiva quella del cashback.
1: Sei al lavoro.
0: Separa le spese personali da quelle professionali.
1: Tutto da solo.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché non devi più gestire niente manualmente.
0: Poi c'è un altro livello più interessante.
1: Qual è?
0: Cioè la prevenzione.
1: Cioè
0: lei capisce come spendi.
1: E interviene prima.
0: Tipo, stai spendendo troppo in una categoria.
1: E ti avvisa.
0: O addirittura blocca temporaneamente.
1: Ma non per limitarti.
0: No, per aiutarti.
1: È come avere qualcuno che controlla con te.
0: Ma senza essere troppo invasivo.
1: Poi c'è la sicurezza.
0: Certo, quella è fondamentale.
1: L'AI riconosce comportamenti strani.
0: Ad esempio pagamenti anomali da luoghi diversi.
1: E blocca in tempo reale.
0: Più veloce di quanto potresti fare tu.
1: E questo aumenta fiducia.
0: E utilizzo quotidiano.
1: Poi c'è una scena molto reale.
0: Cioè, sei alla cassa.
1: Coda dietro.
0: Cerchi la carta giusta.
1: E perdi tempo.
0: Con questi sistemi non scegli più.
1: È già scelto e paghi in un secondo.
0: Senza stress.
1: Ma c'è un ultimo punto, forse il più forte.
0: E cioè?
1: Che la carta sparisce.
0: In che senso?
1: Non è più un oggetto.
0: No, un sistema invisibile.
1: Che compare solo quando serve.
0: Sul telefono, sugli smartwatch, in auto.
1: Sempre nel momento giusto.
0: Alla fine il punto è semplice.
1: Non è avere più carte.
0: No, è non doverci più pensare. E con i dispositivi portabili e soprattutto con l'intelligenza artificiale, anche qualcosa di banale come pagare diventa super intelligente. Ma fateci sapere cosa ne pensate sui social. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta. Un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: somebody told me.
1: Somebody told me. By Joe Jackson, I believe it. All right. All right.
2: Ah! Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla è rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.
20: Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it!

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Che si condivida o meno l'ideale di tutti quei volontari, uomini, donne, anziani, giovani che decidono di far parte della flottiglia di qualsiasi parte del mondo, hanno piena consapevolezza che la Carta Universale dei Diritti Umani in alcune parti del mondo appunto pare non esista, o forse non è mai esistita, o forse non esisterà. Chi lo sa? Eppure Eleanor Roosevelt, proprio nella pubblicazione di questo importantissimo documento, sottoscritto tra l'altro da oltre 200 nazioni, da capi di governo di 200 nazioni, scriveva nel 1945. Dove iniziano dopo tutto i diritti umani universali? In piccoli luoghi, vicino a casa, così vicini e così piccoli che non si possono vedere su nessuna cartina del mondo, eppure sono il mondo della singola persona, il vicinato in cui vive, la scuola o l'università che frequenta, la fabbrica, la ditta o l'ufficio in cui lavora. Questi sono i luoghi in cui ogni uomo, donna e bambino cerca equa giustizia, equa opportunità e dignità senza discriminazione. A meno che questi diritti abbiano un significato in tali luoghi, essi avranno poco significato altrove. Senza un'azione concordata da parte dei cittadini far sì che vengano sostenuti vicino a casa, cercheremo invano progressi nella vastità del mondo. 1945, a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Che dire? La conoscenza è sicuramente la base di ogni cosa, indipendentemente da quello che è il proprio pensiero, perché il pensiero può essere modificato solo in base alla conoscenza. Vedere, osservare, prendere una decisione e agire, fondamentalmente è così che funziona. Si può non condividere un ideale, ma sicuramente si ha il dovere di rispettarlo. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
4: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Cosa sarà? Brano scritto da Lucio Dalla insieme a Francesco De Gregori e pubblicato nel 1978 e poi inserito anche nel magnifico album Lucio Dalla del 1979. E ben ritrovati qui sulla nostra radio, in console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex DC, voi continuate a fare quello che stavate facendo, che al resto ci pensiamo noi.
1: Troppo forti,
2: con Alex DC.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex DC.

0: Chill out, dai, andiamo, devo uscire.
1: Aspetta, sto massaggiando i miei meloni.
0: Chi te sta massaggiando?
2: Sono pregiatissimi e sono famosi per la polpa dolcissima e il prezzo non proprio alla portata di tutti. Due meloni coltivati nell'isola giapponese di Hokkaido hanno raggiunto il prezzo record di 5,8 milioni di yen, equivalenti a 31.400 euro alla prima asta stagionale. I meloni di Yubari sono molto apprezzati in Giappone come dono di prestigio. L'isola di Hokkaido è la maggior produttrice agricola di tutto il Giappone e qui i prodotti d'eccellenza raggiungono spesso cifre elevatissime nelle prime aste stagionali, con i compratori che puntano su queste aggiudicazioni anche per fini promozionali. I famosi meloni hanno beneficiato delle scarse nevicate invernali e del clima primaverile favorevole, che quest'anno hanno permesso ai raccolti di maturare senza intoppi. Vengono coltivati in condizioni climatiche particolari, in zone caratterizzate da rilevanti escursioni termiche, che così favoriscono la dolcezza del frutto. Ogni pianta poi viene portata per far crescere un solo melone, tutti i nutrienti così si concentrano in un solo esemplare, che viene curato in maniera quasi maniacale. I contadini si occupano di ogni singolo melone per più di 3 mesi. Il frutto viene girato, massaggiato con i guanti e protetto dal sole. Quindi alla fine di tutto questo processo si passa all'esame. Non tutti i meloni Yubari però vengono promossi, vengono selezionati quelli che hanno una perfetta forma sferica, una rete esterna uniforme e un peso non superiore ai 2,5 kg.

0: È ormai ufficialmente uscito allo scoperto come interprete e autore. Paolo Santo ha pubblicato il suo primo album ufficiale intitolato Paolo Santo Superstar. E chi è? Chi è Paolo Santo? Il suo vero nome è Paolo Antonacci, figlio e nipote d'arte. È molto bravo, scrive veramente benissimo. Beh, non sta a me a dirlo, ma ormai da anni dietro le quinte ha proposto veramente grandi bei brani. Ben sintonizzati, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Ma ora arriva l'appuntamento del soundcheck.
1: Troppo forti.
2: Soundcheck, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Anela e ci propone il nuovo singolo Veleno, un brano intenso e profondo che affronta il tema dell'invisibilità sociale e del disagio interiore.
3: Soundcheck, prove di successo.
4: Quando parlo non mi ascoltano. Mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

0: Anela ci ha proposto il nuovo singolo, Veleno.
1: Soundcheck, prove di successo. Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Troppo forti.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: Arrivano le notizie strane con le curiose particolari dal mondo, ma meste fortune mai, eh? Mai. Ma saranno poi vere queste notizie, perché c'è sempre quello che compra un qualche cosa che non aveva valore e poi si scopre che era un tesoro. Una borsa vintage, una semplice borsa acquistata in un negozio dell'usato per appena $1.50 si è trasformata in un autentico tesoro da collezione dal valore stimato di $35.000. La storia ha acceso l'interesse degli appassionati di moda vintage e degli esperti di lusso, confermando la crescita mondiale del mercato degli accessori d'epoca, degli oggetti rari scoperti per caso. Un acquisto qualunque diventa così una scoperta straordinaria. A volte le storie più credibili iniziano proprio nei luoghi più ordinari, come un mercatino dell'usato. Beati loro!
2: Troppo forti!

inedita, ma potrebbe funzionare secondo me. Clara e San Giovanni, Le ragazze, il nuovo singolo per la calda estate 2026, che è arrivata tutto ad un botto, poi tanto dopo rinfrescherà, sì, poi certo zone d'Italia è più caldo, in altre meno caldo, però tutto un botto è scoppiato questo caldo, vabbè, è così, ormai dobbiamo abituarci, questi una volta dicevano marzo pazzerello, ma tutto l'anno è pazzerello, perché passa da una giornata calda a una serata fredda e poi viceversa. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, abbiamo ascoltato la musica del presente, ma noi facciamo anche dei bei salti indietro nel passato. Sì, già state ascoltando il brano in sottofondo e l'avrete riconosciuto sicuramente. Anno 1991, lui un grande personaggio della musica italiana che purtroppo non c'è più. Stiamo parlando di Pino Daniele e questa è Oscar Raffoni.

0: Garrafone è stato percepito sempre come un brano allegro, un po' comico, invece in realtà è una satira politica e sociale nata per denunciare i crescenti movimenti separatisti di quegli anni e le tensioni verso i lavoratori meridionali al nord. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, rimanete qui.
1: Troppo forti.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Salviamo i colori della spugna nuova. Vi hanno appena regalato un accappatoio o un telo da mare dai colori sgargianti? Prima di utilizzare il capo, mettetelo a bagno in acqua fredda e sale, senza sapone. Sciacquatelo bene, poi fategli fare un ciclo di centrifuga e lavatrice e stendetelo all'ombra. In questo modo i colori si manterranno brillanti a lungo. Un ottimo deodorante per ambienti. Fate cadere qualche goccia del vostro profumo preferito su una lampadina spenta. Poi accendete la luce e godetevi il piacere di un ambiente profumato. Se il vecchio letto della nonna cigola, per evitare il fastidioso inconveniente, spennellate le molle del letto di campagna utilizzando del petrolio bianco, poi asciugatele bene. Alla fine passatele con uno straccio imbevuto d'olio. Forno ben pulito. Se vi accorgete che il forno è particolarmente unto, mettetevi all'interno una pentola d'acqua bollente con 2 cucchiai di ammoniaca. Lasciate agire tutta la notte, poi passate le pareti con uno straccio umido. Il forno si pulirà facilmente.
1: Troppo forti.
4: Sa roba, sound check. Prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Valentina Parisse, che torna con Le cose che sai, un pop rock emotivo che invita ad ascoltarsi davvero.
5: Soundcheck, prove di successo.

0: La protagonista di questo appuntamento del Soundcheck, Valentina Parisse, ci ha proposto il nuovo singolo Le cose che sai.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: Troppo forti con Alex De Sì.
5: Hai capito? Ho capito sì. Mica sono scemo.

0: sì, ci siamo pronti a far quattro chiacchiere qui nel nostro appuntamento con Troppo Forti. C'è anche lo spazio dedicato alle chiacchiere con i personaggi della musica nazionale e andiamo in sigla, dai.
1: Troppo Forti,
2: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana
1: con Alex De Sì.
0: Sì, ci siamo pronti a far quattro chiacchiere con Gisella Cozzo. Bentornata Gisella, come va?
3: Ciao Alex, come stai?
0: Tutto bene, siamo pronti bene. A far quattro chiacchiere con te e questa volta ci regali un bel featuring con Piero Cassano.
3: Esatto, con Piero Cassano, questo brano, questo singolo nuovo che si chiama Che male fa, un brano che ha 50 anni.
0: Pensa,
3: volevamo festeggiare proprio, volevo festeggiare questo meraviglioso brano con Piero, che mi ha dato questo onore della sua voce durante il brano, che ha veramente fatto sì che nascesse un brano, secondo me, più magico perché c'è lui.
0: Una bella collaborazione, è un pezzo della musica italiana, dobbiamo dire, questo personaggio, quest'uomo.
3: È un
0: giusto?
3: Pezzo del Mattia Bazar, quindi
0: sì.
3: uno storico gruppo italiano, elegante e raffinato, che ha fatto del panorama musicale veramente italiano in tutto il mondo. E questo brano, ho scelto questo brano che per poi farà parte di un album a fine dell'anno che si chiama Songwriters, Cantautori, quindi racconto in musica i cantautori di questi brani, quelli che li hanno scritti, ad alcuni però anche partecipazione con altri cantanti di questi brani che ho ritenuto e ho scelto perché a parte che mi piacciono e poi

0: editi inglesi e italiani e cover internazionali e italiani, quindi i cover sono italiani con dei featuring e c'è anche una bellissima, che sto concludendo adesso, un omaggio al grandissimo Pino Daniele, che non ho mai cantato in napoletano, quindi sarà una bellissima avventura.
1: Poi ricordiamo, tu sei italo-australiana.
0: Sono italo-australiana, però diciamo che lui fino ha sempre fatto inglese napoletano alcuni brani, no?
1: Sì, sì.
0: Quindi ho scelto un brano che non posso rivelare, però è veramente molto divertente, quindi mi sono divertita a registrarlo, insomma, dai, con un featuring anche lì. Molto, molto interessante.
1: Non si può sapere, però.
0: No.
1: Niente, gli iniziali.
0: Zero.
1: Ma guarda, perché fai così ti faccio pagare il pegno. Oh, ora devi cantare live a cappella un pezzetto di Che male fai, poi andiamo con il brano, poi ritorneremo, dai.
0: Perfetto.
1: Sei pronta?
0: Tu.

0: Gisella Cozzo, featuring Piero Cassano, qui all'interno dei Troppoforti. Una grande interpretazione, complimenti.
1: Grazie, grazie. Ascolta, è stata veramente una bellissima esperienza.
0: Volevo chiederti una cosa, perché la voce dello spot ti chiamano?
1: Allora, io tutta la mia vita qui in Italia ho creato e interpretato tantissimi jingles che sicuramente tu conoscerai insieme a tantissimi amici tuoi e il popolo italiano, perché io sono anche consacrata alla regina degli spot, Alex, non sapevi?
0: No, non lo sapevo, l'ho scoperto questi giorni, dico, quando faccio quattro chiacchiere con lei glielo devo chiedere.
1: Certo, no, diciamo che io in questi anni la Coppa del Nonno, il gelato della Coppa del Nonno è una mia posizione insieme a Luciano Ripamonti, Antonello Dell'Elio e le Sole Tese. Abbiamo creato questo jingle 32 anni fa e sicuramente te la ricordi. I feel good, I feel fine, 'cause I know my loving heart is all you need.
0: Ah,
1: quella
0: tu,
1: con la giostra.
0: Sì, sì, sì. Me la
1: ero
0: ricordo,
1: io. E poi anche adesso che c'è in onda Rio casa mia, ammoniete, poi chi pulisce più di chance.
0: Stiamo facendo pubblicità così aiosa qui. Ci
1: ma
0: chiudono.
1: Poi anche adesso ti faccio uno scoop, perché sì, adesso, perché lavoro ancora come creatore di jingles, nel frattempo creo musica e faccio i miei album e serate, però a breve esce anche un bellissimo spot radio, spot che è un'acqua, che esce e farà un grandissimo promozione per questo nuovo jingle che ho fatto, che si troverà anche su Spotify e su tutte le digitali piattaforme. Quindi insieme alla musica, diciamo, mi ha sempre accompagnato sia la musica d'autore, composizione, ma anche quella tra pubblicità e musica. Quindi io ho sempre vissuto qui in Italia principalmente la musica tra pubblicità e musica, diciamo, da autore, da cantautrice, perché ho sempre scritto sia per cinema, film, television, certo, serie, insomma, ho sempre scritto musica per le mie produzioni, canzoni per altri cantanti italiani. Insomma, è un bellissimo, diciamo, modo di vivere la musica.
0: Certo.
1: Se posso dire, poi in quest'estate farò delle serate che proprio si chiama La mia vita in uno spot.
0: Lo so, perché siccome io sono un detective, mi piace, uno speaker detective.
1: Sei andata a controllare?
0: Sono andata a controllare, so che il 10 luglio sarai a Bologna.
1: Yes!
0: E poi sarai a Genova, a Genova il 31 luglio.
1: That's right, e stanno adesso arrivando altre, quindi farò queste due tappe. Adesso parto per l'Australia perché ho degli eventi anche lì, e quindi sai che io sono di Melbourne, e quindi la mia terra mi chiama e mi chiama spesso, e quindi io vado e faccio le mie 10-15 giorni, faccio qualche serata, vado a trovare la mami, le mie sorelle, e poi come back again come una cangurina qui a Milano e faccio tutto quello che devo fare per il mio, diciamo, sono grata, privilegiata, e veramente ringrazio tutti per il supporto che mi avete dato in tutti questi anni qui in Italia, insomma, dai.
0: Certo. Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Allora, io sono su Instagram, Gisella Cozzo Official, la pagina Facebook, il mio sito dove ci sono tutti i social networks, gisellacozzo.com, su tutte le piattaforme digitali, andate a seguirmi. E infatti questo Che male fa veramente sta andando molto bene, ha avuto molti streams, sono molto felice, perché questo è il riscontro che vogliamo, no? Che il pubblico internazionale, anche italiano, in questo caso italiano, sta veramente apprezzando questo brano con Piero Cassano, quindi sono veramente molto felice, Alex.
0: Oh, io ti ringrazio, e Gisella, quando uscirà il prossimo singolo, sempre di questo album, io sono pronto a far quattro chiacchiere con te.
1: Grazie mille a tutti. Ciao Alex, grazie
0: ciao,
1: mille.
0: Alla prossima.
1: Ciao.
2: Troppo forti.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: quindi stanno uscendo tante novità discografiche che sprizzano l'occhietto all'estate. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Io sono Alex De Sin, in console c'è Stefano Callisto e ora arriva nuovamente la nostra Daria con i suoi consigli.
1: I consigli di Daria.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Qualche trucco per gli arrosti. Mettete l'arrosto di manzo nel forno caldo a 240 gradi per 10 minuti, poi abbassate la temperatura a 180 gradi fino a fine cottura. Cuocete l'arrosto di maiale a 200 gradi per i primi 10 minuti, quindi abbassate a 170 gradi fino a fine cottura. Avvolgete la carne di vitello con lardo o pancetta e cuocetela come il manzo. Nel corso della cottura irrorate di frequente l'arrosto con il sugo di cottura. Lasciate riposare l'arrosto di carne rossa prima di servirlo. Quello di carne bianca può invece essere servito subito. In tutti i casi otterrete una crosticina croccante irrorando spesso la carne con il fondo di cottura, mescolato al succo di mezzo limone. Il sugo dell'arrosto diventa... Se una volta cotto l'arrosto vi resta un po' di sugo nella pentola, filtratelo e unitelo a una besciamella morbida preparata con burro, farina, latte e un poco di sale. Otterrete così un ottimo condimento per il riso e per della pasta integrale. Trasferite poi il tutto in una teglia e gratinate nel forno dopo aver comparso con abbondante formaggio grattugiato.
3: Troppo forti! Troppo forti!

0: Tu e Belen Thomas con Survivor 1989 Future Mix, che rilegge in chiave contemporanea uno dei brani più riconoscibili dal repertorio di Belen Thomas, cantato originariamente da Mike Francis, e poi ci fu anche una seconda edizione interpretato in coppia. Ben sintonizzati ancora qui sulla nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. Ringraziamo ancora la nostra Daria che è stata qui con noi, e noi andiamo avanti con la buona musica italiana.
1: Troppo forti con Alex

Eh sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti, sperando che sia stato di vostro gradimento. Vi invitiamo a mettere un bel mi piace dove trovate scritto Troppo Forti Alex Lucy, mi raccomando, mi raccomando, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto,

0: Vai. Troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un comando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, nel 1978, e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno, nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
3: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un comando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, nel 1978, e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno, nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bonpiani.
3: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.

0: Chiuso con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
1: Apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Che si condivide.

0: Qui da o meno l'ideale di tutti quei volontari, uomini, donne, anziani, giovani che decidono di far parte della flottiglia di qualsiasi parte del mondo, hanno piena consapevolezza che la Carta Universale dei Diritti Umani in alcune parti del mondo, appunto, pare non esista, o forse non è mai esistita, o forse non esisterà. Chi lo sa? Eppure, Eleanor Roosevelt, proprio nella pubblicazione, di questo importantissimo documento, sottoscritto tra l'altro da oltre 200 nazioni, da capi di governo di 200 nazioni, scriveva nel 1945. Dove iniziano, dopo tutto, i diritti umani universali? In piccoli luoghi, vicino a casa, così vicini e così piccoli che non si possono vedere su nessuna cartina del mondo, eppure sono il mondo della singola persona, il vicinato in cui vive, la scuola o l'università che frequenta, la fabbrica, la ditta o l'ufficio in cui lavora. Questi sono i luoghi in cui ogni uomo, donna e bambino cerca equa giustizia, equa opportunità e dignità senza discriminazione. A meno che questi diritti abbiano un significato in tali luoghi, essi avranno poco significato altrove. Senza un'azione concordata da parte dei cittadini, far sì che vengano sostenuti vicino a casa, cercheremo invano progressi nella vastità del mondo. 1945, a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Che dire, la conoscenza è sicuramente la base di ogni cosa, indipendentemente da quello che è il proprio pensiero, perché il pensiero può essere modificato solo in base alla conoscenza. Vedere, osservare, prendere una decisione e agire, fondamentalmente è così che funziona. Si può non condividere un ideale, ma sicuramente si ha il dovere di rispettarlo. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: che sembra semplice, ma non lo è per niente.
1: Gestire tutte le carte che abbiamo, cioè puoi avere il portafoglio pieno e non trovi mai la carta che ti serve.
2: Sono pillole di AI.
0: Pagamenti, fedeltà, abbonamenti, accessi.
1: Ogni cosa ha la sua.
0: E ogni volta devi scegliere quella giusta.
1: O ricordarti dove l'hai messa.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea molto interessante.
1: La Universal Card.
0: Cioè una sola carta.
1: Che fa tutto.
0: Ma non in modo statico, eh.
1: In modo intelligente.
0: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
1: Perché non è solo un contenitore.
0: Eh no, è un sistema che si adatta a te.
1: Tipo soluzioni come Google Wallet, Apple Wallet o Curve.
0: Dove puoi già unire tutte le carte.
1: Ma la direzione sta andando oltre.
0: Molto oltre.
1: Perché lei inizia a decidere quale usare.
0: Senza che tu debba pensarci.
1: Tipo, sei in viaggio.
0: Usa automaticamente quella senza commissioni.
1: Sei al supermercato.
0: Attiva quella del cashback.
1: Sei al lavoro.
0: Separa le spese personali da quelle professionali.
1: Tutto da solo.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché non devi più gestire niente manualmente.
0: Poi c'è un altro livello più interessante.
1: Qual è?
0: Cioè la prevenzione.
1: Cioè
0: lei capisce come spendi.
1: E interviene prima.
0: Tipo, stai spendendo troppo in una categoria.
1: E ti avvisa.
0: O addirittura blocca temporaneamente.
1: Ma non per limitarti.
0: No, per aiutarti.
1: È come avere qualcuno che controlla con te.
0: Ma senza essere troppo invasivo.
1: Poi c'è la sicurezza.
0: Certo, quella è fondamentale.
1: L'AI riconosce comportamenti strani.
0: Ad esempio pagamenti anomali da luoghi diversi.
1: E blocca in tempo reale.
0: Più veloce di quanto potresti fare tu.
1: E questo aumenta fiducia.
0: E utilizzo quotidiano.
1: Poi c'è una scena molto reale.
0: Cioè, sei alla cassa.
1: Coda dietro.
0: Cerchi la carta giusta.
1: E perdi tempo.
0: Con questi sistemi non scegli più.
1: È già scelto e paghi in un secondo.
0: Senza stress.
1: Ma c'è un ultimo punto, forse il più forte.
0: E cioè?
1: Che la carta sparisce.
0: In che senso?
1: Non è più un oggetto.
0: No, un sistema invisibile.
1: Che compare solo quando serve.
0: Sul telefono, sugli smartwatch, in auto.
1: Sempre nel momento giusto.
0: Alla fine il punto è semplice.
1: Non è avere più carte.
0: No, è non doverci più pensare. E con i dispositivi portabili e soprattutto con l'intelligenza artificiale, anche qualcosa di banale come pagare diventa super intelligente. Ma fateci sapere cosa ne pensate sui social. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao.

0: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: novità.
1: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
2: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

catch a baby.

0: pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un comando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, nel 1978, e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno, nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

resta con me, perché da solo non ho fame, poi non è bello cucinare, solo per me.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare,
2: che se bruci la foresta viene uno che ti arresta!
3: E la pena più leggera sono 4 anni di galera!
4: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini!
5: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma!
6: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta!
7: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
2: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Chiudi gli occhi. Che note sono?
9: Fa diesis.

0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Domus Novas.

A far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: nel disco novità di questa nuova settimana un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Buongiorno dal CIS, viaggiare informati, traffico abbastanza. Più avanti, code perché sarà chiuso al traffico fino alle 18, dove per lavori anche oggi si passa solo a senso unico alternato in un...

L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un comando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, nel 1978, e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno, nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Ursulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine.
8: Che si condivida o meno l'ideale di tutti quei volontari, uomini, donne, anziani, giovani che decidono di far parte della flottiglia di qualsiasi parte del mondo, hanno piena consapevolezza che la Carta Universale dei Diritti Umani in alcune parti del mondo appunto pare non esista o forse non è mai esistita o forse non esisterà. Chi lo sa? Eppure Eleanor Roosevelt, proprio nella pubblicazione di questo importantissimo documento, sottoscritto tra l'altro da oltre 200 nazioni, da capi di governo di 200 nazioni, scriveva nel 1945. Dove iniziano, dopo tutto, i diritti umani universali? in piccoli luoghi, vicino a casa, così vicini e così piccoli che non si possono vedere su nessuna cartina del mondo. Eppure sono il mondo della singola persona, il vicinato in cui vive, la scuola o l'università che frequenta, la fabbrica, la ditta o l'ufficio in cui lavora. Questi sono i luoghi in cui ogni uomo, donna e bambino cerca equa giustizia, equa opportunità e dignità, senza discriminazione. A meno che questi diritti abbiano un significato in tali luoghi, essi avranno poco significato altrove. Senza un'azione concordata da parte dei cittadini far sì che vengano sostenuti vicino a casa, cercheremo invano progressi nella vastità del mondo. 1945, a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Che dire? La conoscenza è sicuramente la base di ogni cosa, indipendentemente da quello che è il proprio pensiero, perché il pensiero può essere modificato solo in base alla conoscenza. Vedere, osservare, prendere una decisione e agire, fondamentalmente è così che funziona. Si può non condividere un ideale, ma sicuramente si ha il dovere di rispettarlo. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
7: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi è un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: More music in the mix.
2: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

piena. Non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Che sembra semplice, ma non lo è per niente.
1: Gestire tutte le carte che abbiamo, cioè puoi avere il portafoglio pieno e non trovi mai la carta che ti serve.
2: Sono pillole di AI.
0: Pagamenti, fedeltà, abbonamenti, accessi.
1: Ogni cosa ha la sua.
0: E ogni volta devi scegliere quella giusta.
1: O ricordarti dove l'hai messa.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea molto interessante.
1: La Universal Card.
0: Cioè una sola carta.
1: Che fa tutto.
0: Ma non in modo statico,
1: In modo intelligente.
0: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
1: Perché non è solo un contenitore.
0: No, è un sistema che si adatta a te.
1: Tipo soluzioni come Google Wallet, Apple Wallet o Curve.
0: Dove puoi già unire tutte le carte.
1: Ma la direzione sta andando oltre.
0: Molto oltre.
1: Perché lei inizia a decidere quale usare.
0: Senza che tu debba pensarci.
1: Tipo, sei in viaggio.
0: Usa automaticamente quella senza commissioni.
1: Sei al supermercato.
0: Attiva quella del cashback.
1: Sei al lavoro.
0: Separa le spese personali da quelle professionali.
1: Tutto da solo.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché non devi più gestire niente manualmente.
0: Poi c'è un altro livello più interessante.
1: Qual è?
0: Cioè la prevenzione.
1: Cioè
0: lei capisce come spendi
1: e interviene prima.
0: Tipo, stai spendendo troppo in una categoria
1: e ti avvisa.
0: O addirittura blocca temporaneamente.
1: Ma non per limitarti.
0: No, per aiutarti.
1: È come avere qualcuno che controlla con te,
0: ma senza essere troppo invasivo.
1: Poi c'è la sicurezza.
0: Certo, quella è fondamentale.
1: L'AI riconosce comportamenti strani.
0: Ad esempio pagamenti anomali da luoghi diversi.
1: E blocca in tempo reale.
0: Più veloce di quanto potresti fare tu.
1: E questo aumenta fiducia.
0: E utilizzo quotidiano.
1: Poi c'è una scena molto reale.
0: Cioè, sei alla cassa.
1: Coda dietro.
0: Cerchi la carta giusta.
1: E perdi tempo.
0: Con questi sistemi non scegli più.
1: È già scelto e paghi in un secondo.
0: Senza stress.
1: Ma c'è un ultimo punto, forse il più forte.
0: E cioè?
1: Che la carta sparisce.
0: In che senso?
1: Non è più un oggetto.
0: No, un sistema invisibile.
1: Che compare solo quando serve.
0: Sul telefono, sugli smartwatch, in auto.
1: Sempre nel momento giusto.
0: Alla fine il punto è semplice.
1: Non è avere più carte.
0: No, è non doverci più pensare. E con i dispositivi portabili e soprattutto con l'intelligenza artificiale, anche qualcosa di banale come pagare diventa super intelligente. Ma fateci sapere cosa ne pensate sui social. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao.

0: you.
1: Santi anche tu, quello che sento io.
2: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
15: Gli altri sono te. Rispettati.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Don't Need No Doctor è una canzone rhythm and blues scritta dai notissimi Ashford and Simpson, poi pubblicata per la prima volta nel 1966, ma il brano non ebbe il successo che meritava. Fu poi presa e registrata da Ray Charles e pubblicata nell'ottobre del 1966. Il brano così ebbe un successo planetario. Nel corso degli anni è stata ripresa da tantissime band famose. Tra le tante vi propongo questa versione di Robert Ford insieme al gruppo di Paul Persone, qui per voi a Me and Blues, I Don't Need No Doctor.

Vi ricordo che questo è sempre Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sin Costello è stato un talentuoso chitarrista e cantante blues, la cui vita e carriera, seppur brevi, hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale. Nato a Filadelfia e tragicamente scomparso il 15 aprile del 2008, il giorno prima del suo 29esimo compleanno. Sin Costello è stato ricordato per il suo stile unico che univa la tradizione del blues con un'energia e un'espressività proprie del rock and soul. La sua storia è quella di un artista prodigioso, ma anche di un uomo che ha lottato con i suoi demoni personali, tra cui il disturbo bipolare, che ha profondamente influenzato la sua vita e il suo lavoro. Questo è Going Down, da uno dei suoi dischi più importanti, Sin Costello, qui a Mia Blues.

John Mayer, un cantautore, chitarrista e una delle figure più influenti della musica contemporanea. La sua carriera inizia ufficialmente negli anni 2000. Ha attraversato diverse fasi artistiche e stilistiche, consacrandolo come uno degli artisti più versatili e apprezzati nel panorama musicale internazionale. Dalla commissione di pop, rock e rock blues alle sue incursioni nel country e nel folk. Con le sue canzoni John Mayer ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre una spiccata sensibilità melodica e una maestria alla chitarra che lo ha reso un virtuoso riconosciuto a livello globale. Questa è Dreaming with a Broken Heart, John Mayer, qui a Mio Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Fondati nel 1966, i Canned Heat raggiunsero la fama grazie a loro o alla loro ampia e profonda conoscenza e passione per il blues. I Canned Heat ottennero 3 successi mondiali con i loro indie rock: On the Road Again, Going Up the Country e Let's Work Together. Si assicurarono poi un posto nella storia del rock and roll con le loro esibizioni al Monterey Pop Festival del 67 e un posto al Festival di Woodstock, Woodstock originale del 69. In un periodo lunghissimo di attività e cambiamenti di organico, i Canned Heat sono ancora in piena attività. Questa è Going to Heaven, qui a Me and Blues, The Canned Heat.

Mentre Willie Book e Bo Corridore sono due amici da anni, da quando Bob da ragazzo gironzolava nelle vie di Chicago, Oh Yeah è un lavoro che hanno realizzato insieme alla band di supporto delle All Stars, dando così il massimo. Uno degli aspetti unici di questo album è la partecipazione come ospite di Bob Margolin, ex membro della band di Muddy Waters, il cui brillante lavoro alla chitarra è presente in circa 2-3 brani dell'album. Questo collega tutti i partecipanti ha un inafferrabile suono alla Muddy Waters, raramente raggiunto nel blues odierno. Se amate il blues di Chicago puro e duro, allora questo album vi regala sicuramente grande gioia. Oh Yeah è il brano che dà il titolo all'album. Willie Book, Bob Corridore, qui a Me and Blues.

Mentre a soli 22 anni Bill Evans ha lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Award e due Blues Blast Magazine Award. Ben ha suonato un'infinità di live, 150 pare, abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Longhair, Panetta Perkins, Otis Spann oppure Ray Charles. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film autobiografico su Ray Charles. Aveva solo 6 anni, da allora comincia il suo amore per il blues e lo strumento, e poi il grandissimo successo. Believin' qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Riding with the King è un album del 2000 che vede i protagonisti B.B. King ed Eric Clapton. La combinazione delle chitarre dei due leggendari musicisti e l'atmosfera blues che viene fuori. L'album contiene sia brani acustici che elettrici, lenti e mid-tempo, con ampi spazi per gli assoli di King. Alcuni critici hanno notato che l'album potrebbe suonare troppo pulito per un album blues, ma altri hanno sottolineato che Clapton si addentra nel territorio blues in modo più profondo grazie a questa collaborazione. In sintesi, Riding with the King è un album di successo che celebra il blues. I Wanna Be, B.B. King, Eric Clapton, qui.

0: Mentre Walk This Road è un lavoro dei Doobie Brothers tornati alla ribalta nel 2025 dopo tanti anni di silenzio come band, ma i componenti hanno fatto lavori da soli e tantissime collaborazioni come Tom Johnson, John McPhee, Patrick Simpson sono stati costantemente attivi in questo secolo pubblicando lavori di grande qualità. Ciò che sorprende, e in effetti è una piacevole sorpresa, è il ritorno del cantante Michael McDonald, che ha occasionalmente contribuito alla formazione ma che ora si unisce a pieno titolo per la prima volta dal controverso On Step Closer, un album che era del 1980. Questa è Here to Stay, qui a Mean Blues, The Doobie Brothers.
1: Yeah, I'm riding wild horses.

Continua la nostra selezione dei lavori di Van Morrison, l'artista che riesce a produrre in quantità quasi industriali i suoi lavori. Ma la cosa più incredibile è che, nonostante i suoi anni e le grandi fatiche in giro per il mondo, la sua verve creativa è sempre al top, anzi super top direi. Remembering Now del 2025 è un ottimo lavoro dove il nostro Morrison spazia tra i generi che da anni sono la sua passione. Qualità del suono inconfondibile che cattura sin da subito l'attenzione. Questa è Down to Joy, qui per voi Van Morrison, Mia Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.

people I crave for.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: ma perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.
1: 3 gradi

0: non ci vogliono insieme, non ci vogliono felici.
1: Non ci vogliono insieme, non ci vogliono felici.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

vita sogni o denari, sabbia fra le dita, sabbia fra le dita.

0: Allora, volevo regalare invece l'Uomo di Monaco a questi che hanno scritto questo messaggio, bellissimi, magici, simpaticissimi, bravissimi, sono le solite dediche. Quindi il pensiero più bello è quello che vi passa per la testa in questo momento. Allora, l'Uomo di Monaco è per voi.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.